ritirai le cime e il resto per non essere visto. Mi nascosi con la testa dentro un cesto. Mi diceva il marconista, la sirena è una svista di chi è solo senza impegni tra le onde. Delle sirene la regina opera.